0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Italian.
2: Victoria, la SEC è tornata. Sono qui con il vento per un suo commento. Procedi pure, vento. Quindi mi stai dicendo che la SEC sta investendo in energie rinnovabili derivate dal vento, dal sole e dall'accumulo elettrico? E ci assisterà a passare all'energia elettrica in casa? Ah, così contribuirà a ridurre le bollette energetiche, ad abbattere le emissioni e a creare posti di lavoro. Grazie, vento. Buon lavoro. SEC, energia per il Victoria e i suoi residenti. secvictoria.com.au, autorizzato dal governo del Victoria, Melbourne.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Da Ashcare, prendersi cura significa rispetto, gentilezza e conforto. Offriamo un'assistenza eccezionale a domicilio, centrata sulla persona. Ashcare aiuta gli anziani a vivere con dignità e fiducia. Per un'assistenza agli anziani compassionevole che venga dal cuore, visita ashcare.org.au o chiamateci al 1800 274 227.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Svolta a sinistra verso un autovelox. Svolta a destra verso un posto di blocco della polizia in moto. Continua dritto verso un incidente mortale.
5: Scegli di non rovinarti le vacanze. Superare i limiti di velocità, anche di poco, è la decisione sbagliata. Un messaggio della TAC.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: Benvenuti al programma italiano.
7: Le popolazioni aborigene in Australia hanno subito ingiustizie indicibili. Sono state allontanate dalle loro terre, famiglie sono state divise, vite spezzate, lingue e culture indebolite. Hanno avuto scarsa voce in capitolo nelle decisioni che hanno plasmato le loro vite. Dopo una lunga battaglia per la giustizia e l'autodeterminazione, nel novembre 2025 è stato firmato un trattato statale tra le prime nazioni e il governo del Victoria. È la prima volta che ciò accade nella storia dell'Australia. Il trattato mira a costruire un futuro migliore, ascoltando le comunità, al fine di migliorare i servizi nei settori della salute, dell'istruzione, della giustizia e dell'edilizia abitativa. Il trattato riguarda il restituire, non il togliere qualcosa. Si fonda su rispetto, equità e inclusione, affinché tutte le comunità possano vivere insieme con dignità. Per ulteriori informazioni, visita il sito web di 3ZZZ all'indirizzo 3zzz.com.au/3t.
8: Sei pronto ad affrontare un'emergenza? Australia Post collabora con l'Australian Red Cross per aiutare le famiglie a prepararsi agli imprevisti. Qualche semplice passo oggi può fare la differenza domani. Visita il sito redcross.org.au/prepare.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
9: Scopri la nuova vibrante mostra a Science Works. Color. See the world in a new light. Esplora minerali luminosi, illusioni ottiche ed esperimenti interattivi per bambini curiosi ed adulti con voglia di giocare. Guarda il colore. Gioca con la luce. Lasciati stupire. La mostra è ora aperta a Science Works. Acquista i biglietti su museumvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
1: Se ti serve subito assistenza sanitaria ma non sei in pericolo di vita, rivolgiti al Virtual Emergency Department, cioè al pronto soccorso virtuale. Parla con medici e infermieri altamente qualificati tramite videochiamata usando il tuo telefonino o computer. Il servizio è gratuito e disponibile 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana e non serve appuntamento, referral del medico di famiglia o tessera del Medicare. Per una televisita d'emergenza cerca Virtual Emergency Department o visita ved.vic.gov.au. Autorizzato dal governo del Victoria, 1 Treasury Place, Melbourne. Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.

Benvenuti al programma italiano Luce e Vita Oggi. 92.3 FM, auguro a tutti gli ascoltatori un buon ascolto di questo bel programma. La parola di Dio che è di chi l'accetta cambierà la vostra vita. Con questo saluto tutti gli ascoltatori. Oggi è 17 di settembre, è stata predetta per noi a Melbourne una giornata con soli 13 gradi, non fa niente, basta coprirsi un po' di più. Vorrei salutare tutti gli ascoltatori, in particolare Sonia, che so che ascolta questa radio. Buon ascolto di questo bel programma. Ora sono solo oggi al microfono, Angela Maisano non è venuta, non so perché. Comunque, adesso una bella poesia di Don Padula. Sono quasi alla fine del mio stare a Monte Mauro. E stasera con la luna piena in cielo, che scherzava fra le nuvole, ho intervistato nell'orto di Merola quella solitudine che appesantisce il tuo animo vagante. Tanti ricordi di in questa casa, dove nacque mio padre e dopo io. Tante facce e corpi che vissero in questo ambiente di montagna, dove le nuvole si ricorrono in cielo. Preavvisando la pioggia e forse domani la festa. Mi sono fermata a respirare l'aria fresca, fresca di montagna, e casa mia, e casa. Il mio nome, dove visse la mia infanzia. Allora tanti bambini, tanta vita, gridi, pianti, gioie e dolori, nascita e morti, un groviglio di eventi e relazioni comune che ci voleva bene. Forse quel modo di fare sopravvive ancora. I commenti, le analisi e le prese di posizione sono ancora qui, come una volta, però i pochi sono veramente pochi. E la solitudine può essere alleviata con un vero amore reciproco. Forse vivendo qui un po' più a lungo mi farebbe capire tanto di più. Forse troverei me stesso in questo rione.

Benissimo. Ed ora i consigli di Verde Mattina. Dunque, devo cambiare pagina. Il Masturzio. A osservarli questi vivissimi fiori sembrano una follia. Si di fugace attonito, tanto nel linguaggio floreale, hanno morsicato l'infelice simbolo della stupidità. Si tratta delle corolle committamente conosciute come nasturzio. Le benefiche proprietà depurative domestiche scusate, ma mi devo prendere gli occhiali. Ancora un po' di musica.

Allora, riprendo il nasturzio. A osservarli, quei vivacissimi fiori sembrano una folla di faccette attonite. Tanto nel linguaggio floreale hanno meritato l'infelice simbolo della stupidità. Si tratta delle corolle Tropaleum majus, comunemente conosciuto come masturzio. Le benefiche e proprietà depurative, diuretiche, disinfettanti e antibiotiche fanno questa pianta una grande amica della salute e della bellezza. È sufficiente per superare l'originale gusto un po' acre delle foglie e dei fiori per capire perché importanti chef in tutto il mondo considerano questa pianta ornamentale un'inimitabile compagna della cucina, più stravagante e raffinata. Per gli appassionati di erbe spontanee, ci sembra doveroso ricordare che dalla pianura fino alla zona di montagna, lungo i bordi dei ruscelli e dei fontanili, nelle praterie umide o comunque vicine ai corsi d'acqua, nasce allo stato naturale il nasturio ufficiale, molto conosciuto come cresciune del Perù. Le foglie di colore verde scuro, leggermente ondulate ai margini e dall'odore pungente, non a caso se il termine masturzio deriva dai vocabili latini nasus, naso, e tortus, torto. I fiorellini bianchi, quattro petali,

sono alcuni segni di riconoscimento. Quando si raccolgono le erbe, sempre bene farsi accompagnare da un manuale specializzato nella descrizione. Raccogliete sia la pianta coltivata che dalla spontanea, solo la quantità necessaria, perché il masturzio deve essere consumato fresco. Una volta essiccato perde i principi attivi, può diventare anche tossico. Dopo questa accurata descrizione scopriamo qualche deliziosa e salutare ricetta.

Ed ora Piorrea alveare. La piorrea alveare è un'infezione cronica dei denti, caratterizzata da uno scolo di pus dalle gengive, che colpisce prevalentemente i vecchi, gli anziani e gli individui affetti da malattie di ricambio come diabete, gotta, eccetera. La malattia consiste in un processo infiammatorio cronico che interessa e indebolisce progressivamente tutta la porata di sostegno e di fissazione del dente, cosiddetto paradensio, costituito dalle gengive, un alveolo dentario e del peritoneo, costituito dalle gengive, piccolo legamento fibroso che fissa saldamente l'apice della radice dentaria al fondo dell'alveolo, determinando infine la caduta del dente stesso. Essa è quindi una forma di paradentite, cioè l'associazione di processi la piorrea alveare è una di origine infettiva e avendo all'azione diversi microbi che fanno parte della flora batterica, normalmente presente nel cavo orale. L'attecchimento allo sviluppo di tali germi concorrono però vari fattori predisponenti: scarso igiene della bocca, carenza dei fattori vitaminici, nell'alimentazione, soprattutto presenza di depositi di tartaro dentario sul colletto dei denti. E questo una sostanza di color giallo, cretaceo o grigio, brunasco, formata dalla concrezione dei sali di calcio precipitati dalla saliva, che si deposita intorno al colletto del dente o sulla radice. Esso, favorendo l'infiammazione della mucosa gengivale e scalzando la radice del dente, può compromettere col tempo la stabilità del dente. Compromettere rappresenta pertanto un favore predisponente alla piorrea alveare. Bisogna quindi impedire la formazione di tartaro dentario con la scrupolosa pulizione del cavo orale mediante uno spazzolino di denti a sedole dure e rigide, e provvedere periodicamente alla rimozione, che va eseguita mediante appositi strumenti nell'odontoiatria. Ed ora un po' di musica, perché la prossima settimana parleremo ancora più alveare.

Benissimo. Ed ora voglio mettere un altro po' di musica. Eccola qua.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Benissimo. Ed ora un'altra canzone, e questa in italiano.

Benissimo. Ed ora, pregare male. Voi domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Questo lo leggiamo in Giacomo, capitolo 4, versetto 3. Ovviamente lo sbaglio più grande è quello di non pregare. Però c'è anche il modo giusto di pregare, secondo la volontà di Dio. Il modo sbagliato di pregare è contrario alla volontà di Dio. Un certo grado di discernimento deve essere usato e i motivi della preghiera devono essere minuziosamente esaminati. Primo, motivazione egoistica. La madre di Giacomo e Giovanni, figlio di Zebedeo, domandò a Gesù: ordina che questi due miei figli siedano l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra, nel tuo regno. Questo lo potete leggere in Matteo capitolo 20, versetto 21. La richiesta non era sbagliata, ma era egoista e non è stata concessa. Secondo, pregare troppo tardi. La storia del ricco e di Lazzaro, detta da Gesù, trovandosi all'inferno, l'uomo ricco domandò ad Abramo di mandare qualcuno ad avvertire i suoi fratelli. La risposta loro hanno la Bibbia, hanno Mosè ed i profeti. L'uomo replicò: no, padre. Abramo, ma se qualcuno dei morti non andrà da loro, si ravvederanno. Questo potete leggere in Luca, capitolo 16, versetto 30. Ecco, domandò ad Abramo di mandare qualcuno ad avvertire i suoi fratelli. La risposta loro hanno la Bibbia, hanno Mosè ed i profeti. L'uomo replicò: no, padre. Abramo, ma se qualcuno dei morti non andrà da loro, si ravvederanno. Questo potete leggere in Luca, capitolo 16, versetto 30.

Davide, riguardando i figli di Betsaida, l'unione dei cristiani con i non credenti. Quarto, pregare saltuariamente. Quando uno si sente di farlo, basato su sentimenti casuali, contenute, spesso motivi di crisi. Quinto, pregare abituatamente, la stessa ora, la stessa stazione, bimbi uguali a ieri, amen. Ripetere usualmente, tipico modo infantile di pregare.

Ok, allora, ignoranza, forse non realizziamo che possiamo ricevere aiuto da Dio riguardo cose particolari o che Dio veramente provvede, riempie la mia prospettiva con i miei soli sforzi. Veramente non c'è niente che io possa fare, portare davanti a lui e non c'è niente che lui possa fare, ma fino a quando io sono ignorante circa quello che ho lì, lì può fare quali sono le sue promesse. Io non domando a lui l'aiuto di cui ho bisogno. Indifferenza. Io forse non mi curo di considerare niente più di più de che elementi umani nella situazione. Io non mi aspetto che Dio mi dà veramente una mano. Questa è una forza indifferenza spirituale. Terza, indolenza. Il semplice fatto è questo. La ragione principale che io non prego di più è perché è una grande seccatura. Francamente mi stanca, non posso ammetterlo. Posso pensare che la preghiera è che è una cosa buona, posso pensare che Dio onnipotente è vero, ma non voglio avere la seccatura di fare tutto questo lavoro extra. Salmo 37. Irresponsabilità. Un'attitudine sbagliata non è sulle mie spalle, non è un mio problema. Non penso che dipenda da me. Molte volte vedo dei bisogni ma non prego, perché francamente non sento sono affari miei. Quinto, avendo peccato, la ragione che non prego è che fa troppo male a guardare dentro il volto di Dio. Non posso permettere che la mia coscienza e me stesso di fare la causa di quello che ho fatto. Sesto, impazienza. Mi sembra di aspettare i risultati con la preghiera. Prende molto tempo. Voglio qualcosa di fatto subito. Qualcosa ho bisogno di essere fatta adesso. Non penso che Dio intervenga a evitare gli eventi indesiderabili. Rapporti irreligiosi, amici sbagliati, contatti, conoscenze, questi non ci incoraggiano a pregare, quindi io non prego. Libri, spettacoli non incitano alla spiritualità e alla preghiera. Il mio passatempo preferito è una natura incoraggiante alla preghiera, quindi io non prego. Tu non hai perché

Ed ora il cuore dell'uomo, tempio di Dio o officina di Satana. Questo lo potete leggere in primo Giovanni, capitolo 3, versetto 4 a 10. In questo presente libretto non è di recente composizione, esso è stato pubblicato in Francia per la prima volta, quasi due secoli e mezzo or sono, e ha portato grandi benedizioni a migliaia di anime. Si tratta di un vero specchio spirituale nel quale tutti gli uomini hanno potuto vedere il riflesso della propria condizione spirituale, così come Dio stesso la vede. Numerosi sono coloro che hanno riconosciuto in queste pagine il proprio cuore peccatore e attraverso un sincero pentimento hanno ricevuto un cuore nuovo e uno spirito rinnovato. Ritieni questo libretto come uno specchio nel quale puoi osservare te stesso, tu che puoi pagano, che sei pagano o cristiano, incredulo o rinnegato, vi troverai la tua immagine come Dio la vede. Dio non fa distinzione di persone, egli scruta il cuore dell'uomo. Satana è il padre della menzogna, è il principe delle tenebre, è il Dio di questo mondo. Egli è travestito d'angelo di luce, non è tale, come molti ancora credono rappresentarselo, quando si rifiuta di guardare un'immagine che lo mostra quello che è in realtà. Come in altri tempi, ci sono anche i nostri giorni falsi apostoli di Cristo, non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste d'angelo di luce. Questo potete leggere in Corinzi, capitolo 11, versetto 13 e 14. Satana è il Dio di questo secolo che acceca gli occhi e la mente degli uomini, affinché la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo non risplenda loro. Questo lo potete leggere in 2 Corinzi, capitolo 4, versetto 4. Tutti i peccatori, gli increduli, sono morti, ciechi al cospetto di Dio. Secondo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, in questo spirito che opera al presente degli uomini ribelli, Efesini capitolo 2, versetto 1 e 2, a meno che i loro occhi non si aprono dinanzi al proprio stato di perdizione e vanno direttamente verso la distruzione eterna. Colui che afferma di essere senza macchia inganna se stesso. Questo lo potete leggere in 1 Giovanni, capitolo 1, versetto 8.

Ok, proseguo. Leggendo queste pagine e osservando le figure potete vedervi il cuore di ognuno di voi. Non vogliate impedire il foro di Dio di far luce sulla condizione reale del vostro cuore. Riconoscete i vostri peccati e non li negate nell'esistenza, perché la parola di Dio dice che se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi. La verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto a rimetterli e purificarci da ogni iniquità. Questo lo potete leggere in 1 Giovanni, capitolo 1, versetto 8 e 9. Il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ci purifica da ogni peccato. Si obbedisce a Satana o si obbedisce a Dio. O sei servo di Dio o schiavo di Satana. Se il peccato dirige la tua vita, non legarlo. Grida piuttosto a Dio, pronto a liberarti per Gesù Cristo, il quale venne in questo mondo a salvare i peccatori, spezzando la potestà di Satana, ha su di noi causa del peccato. Egli è la nostra redenzione. Tu sei in presenza di Dio, Santo, che conosce i pensieri, i segreti e gli atti nascosti della tua vita. Non è possibile nascondersi agli occhi di Dio, né occultargli le proprie azioni. Potrebbe infatti vedere colui che ha creato l'occhio? Potrebbe non sentire colui che ha formato l'orecchio? Poiché l'Eterno scorre con lo sguardo tutta la terra e per spiegare la sua forza a pro di quelli che hanno il cuore integro verso di lui. Questo potete leggere in Secondo Cronache, capitolo 16, versetto 9. Perché Dio tiene gli occhi aperti sulla via dei mortali e vede tutti i loro passi. Non vi sono tenebre, non v'è ombra di morte dove possa nascondersi iniquamente. Questo potete leggere in Giobbe 34, versetto 21 e 22. Ma Gesù non si fidava di loro, conosceva tutti. Questo potete leggere in Giovanni, capitolo 2, versetto 24. Perciò, beato colui che la trasgressione è rimossa, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo di cui l'Eterno ne imputa l'iniquità nel suo spirito e non frode alcuna. Salmo 32, versetto 1 e 2. Leggi il Salmo 51. Gesù chiama ancora oggi: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Questo potete leggere in Matteo, capitolo 11, versetto 28 e 30. Ed ora siamo quasi giunti alla fine della trasmissione. Volevo salutare a tutti e penso che questo qualcuno ha aperto il cuore a Gesù. Se non l'avete aperto, apritelo, perché Gesù dà la vita eterna. Ok, vi saluto caramente e metto un altro canto e poi lascio. Arrivederci e ci sentiamo prossima settimana. Un caro saluto da Nando Bucci. Ciao ciao a tutti e ecco la musica.

occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto, che